0: Humpty Dumpty duvarın üzerine oturdu.
1: È tutto perfetto. Te la grazie.
2: Vabbè, dai, non c'è problema. Ciao.
3: Buon lavoro a te.

0: signorina Onia Demea. Dovrei essere in lista, grazie.
1: Mi dispiace, ma il suo nome non c'è.
0: Deve esserci un nome. Sono stata in...
2: Scusami, collega!
3: Signorina Demea?
0: Sì.
3: Solo un istante.
4: Signorina, doveva essere in

0: signori. Questo evento fa parte di una felice tradizione che mi permette di ringraziarvi per il vostro generoso contributo che rende possibile la nostra opera. In questi tempi pericolosi e imprevedibili è di primaria importanza.
1: Fotoğraf çekebilirim. Bana işaret ver. İşareti bekliyorum.
2: Delta yükleme için hazırım. Delta tümü. Yükleme başarılı.